0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli ho detto,
0: mudite, ella sengia cola del parco Nezzolingo Vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo, e al suo repente

0: Lucia forse l'amo.
1: Puntua e ride
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo nel tuo

0: os assai d'opporsi.
1: Non temer la lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese da

s'avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduce Arturo

arrivi Guglielmo, a scendere vedremo il tron. Aria, prostrata in

Credei al tuo sospetto che il fratel chiudesse tutte le strade, onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano